0: 13, Santa Clarita, il 230 Eagle.
1: 230 Eagle, che sta in condizione derecha final 5 millas para 2010.
0: 2000 final 5 millas, el 230 Eagle.

0: Allora, Sky 535, sta lasciando dalle coste, sta 1-3.
1: 3-3, 535, continui in approssimando di un minuto.
0: Quanto è no?